Mi sognai fra fosca e chiaro. Mi sognai fra fosca e chiaro un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle 100

si sentiano per di sotto le campane stindonar, stindon, stindon, stindon, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar.

Ecco il simbolo spiegato, ma ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

Eglissima regina, allora la diverrà, e di nuovo la dozzina di nepote bracerà. Ora il piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure babolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Eglissima regina, allora la diverrà, e di nuovo la dozzina di nepote bracerà.

0: Questa voce che Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete dare avanti? Esci roppi tramontana! Non ho caso l'istante!

Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: commedia che tra Schneider qui nasce dovrà.
1: Bestia, grazie.
0: Ma finita la nostra commedia che tra Schneider qui nasce. Ma finita la nostra commedia che tra Schneider qui nasce. Ma finita la nostra commedia che tra Schneider qui nasce. Ma finita la nostra commedia che tra

0: Ma lasciami il distritolo, ma lasciami il distritolo! Serenissima, serenissima, ma vattene, ma vattene! Altezzissima, servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima! Serva!
1: Serva!
0: Vinissima! D'una estrazion bassissima!

0: mi va figliando. Che terza?
1: Terza sorella.
0: Ella è morì.
1: Eppure ne...

0: Stazzintali. Guardate qui. Se tu respiri, ti scanno qui.
1: Ella morì.
0: Altezza.

Non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non contesta, non cont

0: signor. Grazie, grazie. Che piacere, e girandolo ancora, che girandolo ancora. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se li la copie, poi ne vogliamo.
1: Ciò potete scrivere, tutti san qui. Ciò potete scrivere, tutti san qui.
0: Noi don magnifico, questo in maiuscole, bestia!

maiuscole. Bravo così. Noi Don Magnifico, Duca e Barone dell'antichissimo Montefiascone, grande intendente, gran presidente,

nell'inamabile d'acqua una gocciola, aria scapitur, acqua una gocciola, aria scapitur, et strangulator, capitur, strangulator, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone.

benissimo, ti vedo. Anima, la così mi vedo. Anima, la così mi vedo. E la benissimo.

verità. Zitto, zitto, piano piano delle due con il rumore, esattezza e verità, esattezza, esattezza, esattezza e verità, esattezza, esattezza, esattezza e verità, esattezza.

0: sottovoce, a mezzo tono, sottovoce, per confidenza. Sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
1: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
0: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si dà. Un gran testone, oh, che quale non si dà.
1: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
0: Ah, il maestro, un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: perché?
1: Non si sa.
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Si vedrà.
1: Chi sarà?
0: Chi è?
1: Perché?
0: Non si sa.
2: Non si sa.
1: Non si sa.

0: signora Altezza in tavola, signora Altezza in tavola, che sì, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Pareva ancora

0: Pardessermi, pardessermi, sognando fanciardini, fanciardini, fanciardini, fra moschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli argenetti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima nuotare. Hoppi, hoppi, zozzo, verra.
1: Tutti morti sotto un tetto.
0: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Pronto, pronto, poco, poco.
0: Non ti sei che sotto.

già è anche che sia quello, come cane in un cantone e cavandosi il cappello, incominci, sia un barone, alla figlia sua reale, potrebbe memoriale. Prenda, la cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia.

0: mare.
1: E già risplende senza argento, parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra, sdrugge l'alar, fa una piastra,

si risveglia a mezzogiorno. Suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno, supplichevole un drappello con la cerca protezione, quella corda vuole ragione, chi vorrebbe un impiedo, quello con la cerca protezione, quella corda vuole ragione, chi vorrebbe un impiedo, c'è che una cattedra è un ciuccio, di una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni lato.

i portoni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori, fuori, fuori, fuori, via da me, serra lascia, catenaccia, terra lascia, catenaccia, i portoni.

0: mi farà trasfigurar un segreto, un segreto d'importanza, è una cosa stravagante, vi farà trasecolar, trasecolar, vi farà trasecolar, trasecolar.
1: Senza batter, senza batter le ciglia, senza manco, senza guardare fiato, io mi pongo ad ascoltar.

0: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque Sua Eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
1: Vi rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani. Vi rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far de pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori.

und Andini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.

0: Petti. Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe, mi renda conto, anzi comodi non fare niente, anzi comodi non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente, la battirò, lei partirà, sono un barone, pronto il bastone, ci rivedremo, la partirò,
1: ci rivedremo,
0: pronto il bastone, lei partirà, Tengo nel cerebro,

0: Questo è un nuovo affilutato, questo è un gruppo rintrecciato,
1: questo è un nuovo avvislo.

cardine di sopra a ciaffare, ecco il pallone corno, al fine di sopra a ciaffare, ecco il pallone corno, bel gioco a formare.

Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va